Ika mia tuan boyuan. Ika kise chuchi mitotini. Kena bandika ki chuchi pitsawak. Iku ikalia. Totatik paktlani. Ika tuanti. Mesku ewani. Nishi ani. Istuke. Iku ikalia. Yaha. Ika tunana. Santa María de Guadalupe.